0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Thalia.
8: Mike Towers.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino Internet.

0: Sono le 6:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Sabato 20 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Silverio, Papa e Martire. Il viaggio nel tempo ci porta in quel 20 giugno 1849. L'Assemblea Costituente approva il testo definitivo della Costituzione della Repubblica Romana, un documento straordinariamente moderno per l'epoca, che per la prima volta in Europa introduce il suffragio universale maschile, la libertà di culto e l'abolizione della pena di morte, un sogno di libertà guidato da Giuseppe Mazzini, che capitolerà solo poche settimane dopo sotto l'attacco delle truppe francesi. Nel 1975 esce nelle sale cinematografiche americane Lo Squalo, capolavoro di Steven Spielberg. Il film terrorizzerà intere generazioni, sbancherà i botteghini mondiali e inventerà ufficialmente il concetto di blockbuster estivo. Nel 1979 Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei Deputati e la prima donna nella storia della Repubblica Italiana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, ruolo che manterrà per ben tre legislature. Nel 2003 viene fondata in Italia il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, uno dei pochissimi centri al mondo in grado di trattare i tumori complessi con protoni e ioni carbonio. Gli auguri di compleanno oggi a Nicole Kidman, iconica attrice australiana, premio Oscar, Bernie Awards, interprete di capolavori come Moulin Rouge ed Eyes Wide Shut, spegne oggi 59 candeline. Edoardo Bennato, il cantastorie del rock italiano, con i suoi testi graffianti e la sua armonica, ha firmato album immortali come Burattino senza fili e Sono solo canzonette. Per lui sono 80 anni. Lionel Richie, voce leggendaria del pop e del soul americano, autore di successi planetari come All Night Long and Hello, festeggia oggi 77 anni. È tutto, buonissima giornata e buon proseguimento di ascolto.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Legge elettorale, la Camera approva la riforma. Iran, Teheran chiede agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Media, esplosioni a Dubai e Abu Dhabi. Roma, 22enne sequestrato e torturato in un B&B a Trastevere. Tra gli arrestati, solo finalista Area Sanremo 2025. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche o HIIT. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@

0: al numero 392-996-2493.
1: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'esame della nuova legge elettorale pensata dal governo Meloni passa ora al Senato, dopo l'ok di Montecitorio a voto segreto, con 217 a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il test approda a Palazzo Madama. Qui la maggioranza spera di spuntarla senza dover parare i colpi dei franchi tiratori, responsabili della bocciatura in aula dell'emendamento di Fratelli d'Italia del moderato UDC sulle preferenze. In vista delle elezioni del 2027, la Premier Meloni ha proposto il cosiddetto Stabilicum, impianto normativo finalizzato a cambiare l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, che è un sistema misto. Ci spostiamo agli esteri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito, citando tre fonti. La minaccia al passaggio per il Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb potrebbe esacerbare la crisi energetica globale innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz, bloccando simultaneamente le due principali rotte di esportazione del petrolio dal Medio Oriente. La cronaca: per circa 2 ore avrebbero sequestrato e picchiato un loro coetaneo in un B&B nel cuore di Trastevere. Agli arresti domiciliari Luigi Augusto Bellini, in arte solo, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, e la sua compagna, mentre un loro amico è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma. Per tutti l'accusa a vario titolo in concorso tra loro è di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, sono scattate dopo la denuncia a querela della vittima, un ragazzo di 22 anni. Economia: lungo CDA del Monte, iniziato in mattinata e terminato nel tardo pomeriggio di ieri. Nessuna decisione, ma una serie di valutazioni. Critiche sull'offerta d'Intesa San Paolo di apertura sulla proposta di matrimonio alla pari di Banco BPM. A quanto apprende ADN Cronos, il CDA ha deliberato in modo compatto. Nessuna menzione in CDA Credit Agricole, ma stando a quanto riferiscono fonti all'ADN Cronos, i francesi rappresentano il vero nodo della questione. In breve, il CDA di Monte dei Paschi di Siena ritiene che il corrispettivo offerto da Intesa San Paolo non valorizzi adeguatamente la banca, non riconosca un premio coerente con un'operazione di cambio di controllo e lascia aperti rilevanti elementi di incertezza sul piano industriale e regolamentare. Parallelamente, il board giudica meritevole di un approfondimento completo e rigoroso la proposta di aggregazione presentata da Banco BPM, considerata fondata sulla valorizzazione dell'intero gruppo senza prevederne lo smembramento. E chiudiamo con lo sport. Non penso al campionato ancora, voglio vincere un'altra gara. Il lavoro che sto facendo sta dando i suoi frutti. Se non vincesse il titolo la Ferrari, sarei contento lo vincesse Kimi. Ha un entusiasmo pazzesco, mi ci rivedo pensando a quando ho esordito. Così il pilota della Ferrari, Leclerc, in un'intervista a Sky Sport alla vigilia delle prove libere del Gran Premio del Belgio. Sono sempre scettico prima di iniziare il weekend, ma spero che Spa sia una sorpresa come Silverstone. Mondiale: Mercedes ha un grande vantaggio in termini di performance, ma l'affidabilità è la nostra forza, dobbiamo star lì. Mai visto il team spingere come stiamo facendo ora, sottolinea il 28enne monegasco, che parla poi del rapporto con Max Verstappen. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
2: Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della provincia di Cuneo per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 51 in corrispondenza del comune di Neive. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Tra poco, nel nuovo aggiornamento informativo, in primo piano lo scontro istituzionale tra Quirinale e ViaRenura. Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sui limiti del potere di grazia. La riforma elettorale in cassa il sì della Camera, ma è bagarra in aula. Svolta storica Genova per la tragedia del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, condannato a 12 anni. All'estero, discorso fiume di Donald Trump, che accusa la Cina di brogli elettorali, e l'Iran minaccia di chiudere anche il Mar Rosso. E infine il meteo, atteso per domani il picco dell'ondata di caldo estremo. Tra poco nella nuova edizione del nostro aggiornamento informativo, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con il deciso richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti del guardasigilli Carlo Nordio. Al centro dello scontro c'è il caso di Mario Roggero, gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'uccisione di due rapinatori. Dopo che il Ministro aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia, il Capo dello Stato ha convocato Nordio per puntualizzare i limiti della Costituzione. La concessione dei provvedimenti di clemenza, ha ricordato il Quirinale, è una facoltà che spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica. La politica interna, via libera della Camera la riforma della legge elettorale che passa al Senato con 217 voti favorevoli. Il voto segreto ha ricompattato la maggioranza, ma in aula è scoppiata la bagarre con le opposizioni che hanno esposto cartelli di protesta. Elly Schlein definisce la maggioranza un colabrodo, mentre Giuseppe Conte attacca la Premier Meloni. Ad agitare le acque nel centro-destra sono state anche le parole di Matteo Salvini. Parlando in videoconferenza con le imprese italiane in Russia, il leader della Lega si è smarcato sulla linea internazionale, affermando che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo. Arriva una sentenza storica per il crollo del ponte Morandi a Genova, costato la vita a 43 persone nel 2018. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione. Condanne pesanti anche per gli altri ex vertici di ASPI e SPEA, oltre a una pena di 5 anni inflitta all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime hanno commentato: è crollata la cortina di fumo che copriva la verità. Gli esteri. Donald Trump torna ad attaccare duramente la Cina in un discorso alla nazione. Secondo il presidente americano, Pechino avrebbe orchestrato la più grande violazione di dati elettorali della storia nel 2020, rubando le informazioni più di 220 milioni di cittadini per ostacolare la sua elezione. Trump ha definito debole il sistema di voto statunitense e ha annunciato la desecretazione di documenti sulla sicurezza in vista delle elezioni di mezzo termine. Tensioni anche a Kiev, dove i cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la decisione del presidente Zelensky di silurare il popolarissimo ministro della difesa Fedorov, sostituito nel quadro di un ampio rimpasto di governo. Spostandoci in Medio Oriente, si allarga il fronte della crisi marittima. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi, anche l'accesso al Mar Rosso. Nel tempo si registra anche una nuova ondata di raid aerei da parte degli Stati Uniti nella regione. In chiusura il meteo. L'Italia si prepara al picco della terza ondata di calore, atteso per domani, quando le città da bollino rosso saliranno a 19. Situazione estrema in Sardegna, con punte di 46 gradi nel Nuorese. L'afa eccezionale sta provocando un vero e proprio boom dei consumi di energia elettrica. Intanto il Ministero della Salute lancia l'allarme. I dati di giugno evidenziano già un aumento del 3% dei decessi tra la popolazione anziana a causa delle temperature record. Ed è tutto, grazie per il vostro ascolto. L'informazione torna alla prossima. prossima edizione. Restate con noi.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump accusa Pechino, rubati 220 milioni di dati, il più grande furto della storia. Il ponte Morandi, dopo 8 anni la sentenza, 12 anni per l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci. Sesta notte di raid americani sull'Iran, completata un'altra ondata di attacchi. Il caso Roggero, Mattarella richiama Nordio. La grazia è una prerogativa del presidente. Tra poco restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. Donald Trump ha parlato alla nazione in prima serata dalla East Room della Casa Bianca con un discorso di circa mezz'ora incentrato interamente sulla sicurezza nazionale e sull'integrità elettorale. Con le elezioni di metà mandato alle porte, il presidente ha compiuto una mossa senza precedenti annunciando la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto americani. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e di SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi e infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Torniamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump ha affermato, come dicevamo nel suo discorso alla nazione, che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran. L'inquilino della Casa Bianca, che ha dedicato poco spazio nel suo discorso alle situazioni in Medio Oriente, ha promesso agli americani che vedranno i frutti di questo lavoro molto molto presto. Queste le sue parole. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per ribadire i limiti costituzionali sulla concessione della grazia, potere che la Consulta, con la storica sentenza numero 200 del 2006, riserva esclusivamente al capo dello Stato. Dal Quirinale spiegano che non si tratta di un giudizio di merito sul caso del gioielliere Mario Roggero, per il quale ogni discorso è assolutamente prematuro, non essendo ancora note le motivazioni della Cassazione. È invece una fondamentale questione di metodo e di rispetto dei poteri presidenziali. Mattarella ha ricordato a Nordio il monito di Luigi Naudi sul dovere del presidente di evitare precedenti che possano intaccare per il futuro le facoltà che la Costituzione gli attribuisce. Terza ondata di calore estremo porterà le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, al nord è allerta per i nubifragi, il picco del caldo si raggiungerà domani sabato 18 luglio quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per le ondate di calore, ma da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature, ma come si dice siamo sempre al 17 di luglio. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Noi torniamo più tardi. Mi raccomando, restate in nostra compagnia.
10: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.
11: Te rog din suflet să nu pleci.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Santena e Trofarello verso Milano. Restiamo sulla tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza. Infine sulla statale 596 diramazione dei Cairoli si rallenta per lavori tra gli incroci Cozzo e Terranova per i veicoli in direzione dell'incrocio Casale Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Caso Roggero, Mattarella incontra Nordio, decisione su Grazia aspetta al Presidente della Repubblica. Trump: nel 2020 la Cina ha rubato milioni di dati, voti elettronici e postali non sicuri. Vacanze estive, gli italiani si preparano a partire, bollino nero sulle strade ad agosto. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Il Ministro della Giustizia, secondo quanto si è appreso, ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Per gli esteri, la Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali, e anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. La cronaca: stanno arrivando le settimane clou di vacanza per milioni di italiani. Quasi 500 milioni di veicoli transiteranno da fine luglio a inizio settembre sulle strade e autostrade dell'Italia e il traffico quasi inevitabilmente toccherà dei picchi di criticità estremi. Per questo motivo Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale, ha individuato e segnalato quali saranno le giornate da bollino nero, cercando allo stesso tempo di muoversi per favorire lo scorrimento dell'esodo estivo. Le previsioni sulla viabilità parlano chiaro. I giorni della settimana, che va da sabato 1 agosto a sabato 8 agosto, saranno caratterizzati da un livello di criticità di traffico massimo e sono appunto contrassegnati dal bollino nero. In particolare, nelle mattine di questi giorni si prevede un traffico critico, con code intense e rallentamenti diffusi lungo le principali strade e autostrade che collegano le grandi città alle località balneari e montane. Economia: il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda, nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica e in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55 megawatt. Lo sport: Donald Trump allo stadio per la finale dei mondiali 2026. La Casa Bianca ha confermato la presenza del presidente americano domenica per la sfida tra Argentina e Spagna, che si terrà a New York e chiuderà il mondiale più visto, sicuro e di successo della storia americana. Il presidente sarà a New York per un ricevimento FIFA nella Trump Tower, ha annunciato la portavoce Caroline Leavitt nel corso del briefing stampa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Dalla prossima settimana in commissione il timing sulla legge elettorale. Iran, nuova ondata di raid americani, 7 morti. Pasdaran attaccano una base americana in Siria e Kuwait. Spotorno, muore un ragazzo di 15 anni folgorato al Luna Park. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La riforma della legge elettorale, che ha avuto il via libera dall'Aula della Camera, approderà al Senato la prossima settimana e con tutta probabilità potrebbe già essere incardinata in commissione. Appena il provvedimento sarà assegnato all'Affari Costituzionali, assicura il presidente della commissione Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia, inizieremo a lavorarci con entusiasmo e determinazione nel rispetto delle regole e delle prerogative di tutte le forze politiche, comprese quelle di opposizione. Il centrosinistra, che alla Camera ha marciato unito nel contrasto alla riforma, è intenzionato a chiedere un ciclo di audizioni per approfondire il testo, che potrebbero tenersi nella settimana successiva, ma per capire più nel dettaglio quale sarà la tempistica sul provvedimento si dovrà comunque attendere che l'ufficio di presidenza della commissione fissi il termine per la presentazione degli emendamenti. Ci spostiamo agli esteri. Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran. Oggi venerdì 17 luglio il CENTCOM ha annunciato di aver completato la sua ultima importante offensiva contro la Repubblica Islamica, mentre Teheran rivendica un attacco a una base americana in Siria. Da parte sua il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha annunciato di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano al confine con Iraq e Giordania. Secondo Press TV, l'attacco avrebbe distrutto un sistema radar e diversi elicotteri e ucciso un gran numero di soldati statunitensi, ma nessuna conferma da parte americana. Attaccata anche una base USA in Kuwait, in cui è stato colpito un radar di difesa missilistica. La cronaca: un ragazzo di 15 anni di Saronno è morto questa mattina all'ospedale San Paolo di Savona dopo che ieri sera intorno alle 23 era rimasto folgorato in una giostra a Spotorno. Nel dettaglio, la tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un pungiball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Bianca di Spotorno, che dopo un tentativo di rianimazione per circa 3 ore, senza che il 15 si riprendesse, lo ha accompagnato in ospedale, dove è morto questa mattina. Economia: avvio in rosso per le borse europee che seguono le chiusure di Wall Street e dei listini asiatici. Ad incidere sono le vendite sui tecnologici ed in particolare sulle società legate ai chip e le tensioni sempre più crescenti tra USA e Iran. Chiudiamo con lo sport. Una vera e propria beffa di mercato che può verificarsi quando un giocatore resta senza contratto e risulta appetibile per altri club. Non c'è altro modo di definire la vicenda di Zeki Celik, almeno per quanto riguarda il versante Roma. Ovviamente non per la Juventus, che ha piazzato il colpo lampo. Il club capitolino era così sicuro dell'esito positivo della vicenda che aveva già prenotato i voli per Celik direzione Fiumicino e programmato le visite mediche col club nella giornata odierna, come racconta Tutto Sport. Poi il blitz della Juve, già interessata in passato, ma che stavolta ha il volto del nuovo direttore dell'area tecnica bianconera, Fredrik Massara. Era stato proprio lui a incominciare la trattativa del rinnovo col giocatore quando era direttore sportivo della Roma, prima di fermarsi di fronte alle alte richieste del giocatore che avrebbero potuto portare squilibrio nello spogliatoio di Trigoria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Scuola Giuseppe Valditara ha recuperato i 520.000 ragazzi in 4 anni. SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship di Musk. Sestri Levante è morta la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla Stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente dell'Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso. Un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, ha spiegato il ministro. Ci spostiamo agli esteri. L'azienda aerospaziale americana SpaceX ha cancellato il nuovo test in volo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alla 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. La cronaca: non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio scorso. La piccola è morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. Economia e timori di una bolla legata all'intelligenza artificiale non trovano conferma nei fondamentali, è l'analisi di Andrea Ragaini, presidente di APP, Associazione Italiana Private Banking, intervistato nella nuova puntata di Stay Live registrata nella sede milanese dell'associazione. Ragaini ha tracciato lo scenario per la seconda parte dell'anno, un quadro dominato dall'incertezza geopolitica, ma sostenuto da utili societari in forte crescita, in cui il vero tema per il risparmio italiano resta la liquidità parcheggiata sui conti correnti, erosa silenziosamente dall'inflazione. Il secondo semestre, ha spiegato Ragaini, sarà segnato da tanta incertezza, con tensioni geopolitiche imprevedibili che cambiano ogni giorno. Sul fronte tecnologico però il giudizio è netto. Gli utili sono robusti, quindi non parlerei di bolla, ma di un grandissimo rally in una fase di grande discontinuità tecnologica. E chiudiamo con lo sport. Una tragedia colpisce la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale. Nelle scorse ore, a soli 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport. Pilastro della vita di Baldini e grande fonte di ispirazione per l'intera famiglia, Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, aveva detto l'allenatore su di lei. La notizia della scomparsa colpisce profondamente il mondo del calcio, ora in lutto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla statale 30 della Val Bormida segnaliamo code per lavori tra l'incrocio Alessandria e Cantalupo in direzione statale 29 del Colle di Cadibona. Sempre per lavori sulla statale 596 diramazione per Cairoli, si rallenta tra l'incrocio Cozzo e l'incrocio Terranova in direzione statale 31 del Monferrato. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori di Vacanze in Romania. Se la scorsa volta abbiamo esplorato la foresta del Re, oggi rimaniamo nei Carpazi occidentali, ma allarghiamo i nostri orizzonti verso un territorio immenso, magico e custode di tradizioni ancestrali. Vi porto oggi a scoprire i monti Apuseni. Questa non è solo una catena montuosa, è un mondo a sé stante, una terra dove il tempo sembra essersi fermato nei villaggi di legno dei Mozzi, gli storici abitanti di queste valli, dove le montagne nascondono veri e propri imperi sotterranei di ghiaccio e roccia e dove la natura si mostra in tutta la sua forza primordiale. Ebbene, vi svelerò cosa vedere assolutamente, cosa fare per vivere un'avventura indimenticabile, quando pianificare il viaggio, come raggiungere questo paradiso e ovviamente quali sapori tradizionali assaggiare e dove riposare dopo una giornata di esplorazione. E allora siete pronti? Allacciate gli scarponi e aprite il cuore. Gli Apuseni ci stanno aspettando. Ebbene, gli Apuseni sono famosi in tutta Europa per il loro straordinario rilievo carsico. Sotto i pascoli verdi e le foreste si nasconde un labirinto di oltre 4.000 grotte. Ma cosa non potete assolutamente permettervi di perdere? Ecco i tre gioielli indiscussi di questa regione. Il ghiacciaio di Scărișoara, che è Peștera Scărișoara. Immaginate di scendere lungo una profonda voragine circondata da pareti di roccia ricoperte di muschio e trovarvi all'improvviso davanti al secondo blocco di ghiaccio sotterraneo più grande d'Europa. Un vero e proprio ghiacciaio millenario racchiuso in una grotta monumentale. Portatevi una giacca pesante perché qui dentro è sempre inverno. E poi andiamo a Cheile Turzii, le gole di Turda. Situati sul limite orientale dei monti, questi spettacolari canyon offrono pareti rocciose verticali alte fino a 300 metri che si gettano nel fiume. Un paesaggio mozzafiato perfetto sia per una passeggiata rilassante che per gli amanti della fotografia. Le fortezze di Ponor, Cetățile Ponorului, il tempio sotterraneo, considerata la più maestosa struttura carsica della Romania. Si tratta di un gigantesco sistema di grotte con tre enormi portali di pietra alti fino a 74 metri e un fiume sotterraneo che scorre impetuoso. È il paradiso degli escursionisti più audaci. E se volete respirare la vera cultura locale, perdetevi tra i piccoli villaggi tradizionali sparsi sugli altipiani, come Țaramoților, dove potrete vedere le tipiche case con i tetti di paglia ripidissimi progettati per non far accumulare la neve. E se vi state chiedendo come vivere appieno i Monti Apuseni, beh, la parola d'ordine qui è esplorazione attiva. Le attività all'aria aperta non mancano e ce n'è davvero per tutti i livelli di preparazione. Trekking sull'altopiano di Padiș, questo è il cuore pulsante del parco naturale Apuseni. Camminare qui significa attraversare pascoli infiniti, doline, fiumi che spariscono improvvisamente inghiottiti dalla terra e risorgive spettacolari. I sentieri sono ben segnalati e offrono panorami che rimettono in pace con il mondo. Canyoning e speleologia. Qui, se la vostra passione è l'adrenalina, è il posto giusto. Le numerose gole offrono percorsi guidati di arrampicata e discese in corda doppia. Potete anche prenotare un tour speleologico in alcune delle grotte selvagge non aperte al turismo di massa. Scoprire l'artigianato locale. Fate visita a un artigiano dei Mozzi. Sono famosi in tutta la Romania per la loro abilità nel lavorare il legno di abete. Creano strumenti musicali tradizionali come il tulnic, un lunghissimo corno di legno utilizzato in passato per comunicare da una collina all'altra, e splendidi utensili per la casa, sempre di legno. Sentire il suono profondo e malinconico del tulnic suonato tra le valli è un'esperienza che vi farà venire la pelle d'oca. Se vi state chiedendo appunto cosa si può fare in queste montagne, in questa zona magnifica, è proprio questo. Siamo però giunti alla fine del nostro viaggio odierno dei Monti Apuseni. Spero invece di avervi trasmesso anche solo una frazione della magia di queste montagne, del silenzio e della bellezza selvaggia che queste montagne sanno regalare a chi le attraversa con rispetto e curiosità. E non dimenticate il nome, Peștera Scărișoara. Se andate nei Monti Apuseni non potete perdervela.
Se cercate una vacanza che vi rigeneri lo spirito e vi riconnetta con la natura più pura, ecco, questo è il posto dove andare. Tutti i dettagli di questa puntata con itinerari e consigli utili sono disponibili sulla nostra pagina social.

0: Quando andare a visitare i monti Apuseni? D'estate, da giugno a settembre, è indubbiamente il periodo migliore per il trekking, le visite alle grotte, per godere di un clima fresco e ventilato, mentre le città pianeggianti soffocano dal caldo. In autunno, l'autunno regala uno spettacolo cromatico incredibile, le foreste di latifoglie si accendono di tonalità oro e rosso, creando un contrasto pazzesco con il verde cupo dei pini. E poi d'inverno è magico se amate la neve e l'atmosfera ovattata dei piccoli villaggi di montagna, ma attenzione, molte strade secondarie e alcune grotte potrebbero non essere accessibili. La porta principale d'accesso agli Apuseni è la città di Cluj-Napoca, che dispone di un importante aeroporto internazionale, di cui vi ho già parlato anche in passato. Una volta atterrati a Cluj, il modo migliore per muoversi è noleggiare un'auto. Le strade principali sono in buone condizioni, ma per raggiungere l'inizio di alcuni sentieri naturalistici o i villaggi più isolati, vi troverete a percorrere strade sterrate, dove la libertà di un mezzo proprio è fondamentale. Cosa ci si può mangiare in questo splendore di natura? Il balmosh, anche di questo vi ho già raccontato, è l'immancabile, preparato con polenta cotta direttamente nella panna acida fermentata e arricchita con del formaggio salato di pecora. Sempre qui, ciorba dei cribbi, una saporita zuppa di funghi porcini freschi, raccolti direttamente nei boschi della zona, solitamente servita con un cucchiaio abbondante di panna acida. E poi ci sono le placinte mozeste, deliziose focaccine fritte o cotte sulla piastra, farcite con formaggio dolce o mirtilli selvatici raccolti a mano sui pendii. Per dormire scegliete sempre la pensione tradizionale a conduzione familiare in una delle località come Arieșeni, Gârda de Sus o Padiș. L'accoglienza dei proprietari è leggendaria. Vi accoglieranno spesso offrendovi un bicchierino di polink di benvenuto e colazioni chilometro zero preparate interamente in casa. Se invece amate il campeggio o volete un'esperienza più a contatto con la natura, ci sono ottime aree attrezzate per tende e bungalow immersi nel verde delle valli. E beh, siamo arrivati alla fine di questa rubrica, grazie per aver viaggiato anche oggi con me qui sulla 90.0, vi aspetto ovviamente lunedì dalle 13.30 con una nuova meta, non vi dico ora dove andremo, però non perdetevi la puntata di lunedì. Fino ad allora vi auguro buon weekend e drum bun, buon viaggio!
1: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Lupi al Senato, noi moderati riproporrà il tema delle preferenze. Trump rilancia sospetti sul voto, Cina interferì, ma le carte non provano le manipolazioni. Roma accoltella l'amica alla schiena durante una lite per un ragazzo, arrestata una 19enne. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, vogliamo un sistema elettorale che garantisca stabilità e governabilità, elementi essenziali sia per affrontare le nuove sfide geopolitiche sia per l'economia. Al Senato noi moderati riproporrà il tema delle preferenze per dare la scelta dei rappresentanti ai cittadini, ma adesso la priorità per tutta la maggioranza è completare il progetto di cambiamento dell'Italia, come per esempio abbassare le tasse ai giovani, ha affermato il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Per gli esteri, Donald Trump ha seminato dubbi sull'integrità delle elezioni statunitensi da oltre un decennio e ci ha provato anche giovedì sera. Se per anni non aveva fornito prova a sostegno delle sue affermazioni, secondo cui vi sarebbero state frodi diffuse e che potenze straniere avrebbero manipolato i voti del 2020, a sei anni dalla sua sconfitta il presidente ha provato a presentarle in un discorso in prima serata alla Nazione. Declassificando una serie di documenti sul sito della Casa Bianca, il repubblicano ha cercato di dimostrare che la Cina ha tentato di influenzare le ultime elezioni per indebolirlo politicamente. Tuttavia i documenti diffusi dalla Casa Bianca non confermano le sue affermazioni. Trump ha parlato di registri degli elettori contenenti dati come nomi e indirizzi acquisiti da Pechino, ma si tratta di dati di dominio pubblico. I dati di decine di milioni di elettori in 18 stati sono stati acquistati, rubati o sottratti tramite hackeraggio dalla Cina, ha rivelato il presidente. I documenti pubblicati, sebbene redatti pesantemente, suggeriscono tentativi di influenza filocinesi e indicano che il governo cinese nutriva scetticismo nei confronti del presidente Trump, ma nulla rivela che ci sia stato alcun esito in tali sforzi. Di fatto i documenti hanno fatto riferimento a una posizione minoritaria all'interno delle agenzie di intelligence, con gli stessi analisti che avevano dichiarato di nutrire un livello di fiducia basso o medio nelle proprie valutazioni. La cronaca, una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Erano circa le 4 del mattino quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social in via Francesco Anichini per discutere di un ragazzo. Il confronto è poi sfociato in una lite violenta e sembra che la 25enne abbia tirato fuori un coltello e che le sia stato poi tolto dalle mani dalla 19enne, che lo avrebbe usato per sferrare 4 coltellate alla schiena all'amica. La 19enne è stata arrestata. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissario Casilino. Sul posto è intervenuta anche la scientifica per i rilievi del caso. Economia, nuovi rincari per i carburanti in Italia. Il prezzo di benzina e diesel torna a salire, spinto dal rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Il gasolio self-service raggiunge 2,059 euro al litro, massimo dal 26 aprile, mentre la benzina arriva a 1,920 euro al litro. In autostrada il prezzo medio della benzina supera nuovamente quota 2 euro al litro. E chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
8: Torino International. Love his music.
9: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: 356-5151-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Le ATP Finals resteranno a Torino anche nel 2027, la nostra città sarà ancora la casa del tennis mondiale, continuando a ospitare il torneo che ogni anno riunisce gli 8 migliori giocatori e le 8 migliori coppie di doppio del mondo. La stella più attesa è sempre Jannik Sinner, capace recentemente di bissare lo slam a Wimbledon, che ha vinto le ultime due edizioni del torneo dei maestri nel 2025 battendo in finale Carlos Alcaraz e nel 2024 sconfiggendo in finale Taylor Fritz. In precedenza avevano vinto le ATP Finals a Torino Djokovic nel 2023 quando aveva sconfitto Sinner in finale, ma era comunque esplosa la Sinnermania, e nel 2022 era la volta di Alexander Zverev l'anno dopo nel 2021. Dopo 5 anni di successi, un'edizione 2026 destinata a entrare nella storia, Torino resterà quindi anche nella prossima stagione la capitale del grande tennis mondiale. Ancora controlli nel torinese, in particolare sul territorio di Nichelino, dove durante un'attività di servizio che risalgono a metà del mese di luglio sono state eseguite nuove sanzioni da parte del nucleo di polizia commerciale della polizia locale nei confronti di 3 mini market che, in riferimento all'ordinanza che regola la vendita degli alcolici da sport, sono risultati irregolari. Torna il weekend, domenica 19 luglio, l'appuntamento con Castelli Aperti, la rassegna che invita a scoprire il ricco patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte attraverso l'apertura al pubblico di castelli, palazzi, tori, musei, giardini, dimore storiche e residenze d'epoca. Un'occasione per esplorare luoghi di grande fascino, spesso visitabili solo in date selezionate, e conoscere da vicino le storie, le tradizioni e le opere d'arte che custodiscono. Provincia di Torino saranno aperte al pubblico ad Alie, Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano, a Caravino Castello e Parco di Masino, a Piossasco Casa Laiolo, a Pralormo il Castello, a San Secondo di Pinerolo il Castello di Miradolo. In provincia di Alessandria, Castello dei Paleologi, la Villa Ottolenghi, la tenuta di Castello di Razzano, il Castello di Piovera. In provincia di Asti, tantissimi castelli aperti anche qui, del Conte, Ballada di San Roberto, Castelnuovo Calce a Costigliole d'Asti, Castello di Rorà e tanti altri, Biella, Cuneo e ovviamente anche Novara. Bene, questa è un'occasione quindi di visitare tutte queste dimore che altrimenti sono chiuse al pubblico. Potete andare sul sito della Regione di Piemonte e trovate l'elenco di tutti i castelli aperti questa domenica 19 luglio con gli orari e i costi e la modalità di visita. Eu mă opresc aici cu informațiile acestei zile, asta și pentru că trebuie să predau ștafeta lui Cosimo cu interviul pregătit pentru astăzi, ultimul din această săptămână, și trebuie să merg să mă încălzesc pentru că nu aveți idee câte puține grade avem în studioul Radio Torino Internațional, și asta pentru că l-avem pe DJ Nick în călduri. Nick, te-am spus la toți acum, să știi, 16 grade cred că avem aici la noi, nu mai pot de frig, mă duc să mă încălzesc, vine și weekendul, așa că vă doresc un weekend super să aveți alături de cei dragi vouă și să ne reauzim cu bine tot aici pe 90.0 FM, luni la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz și bineînțeles și Vacanțe în România începând cu orele 13:30, tot pe Radio Torino Internațional. Zi frumoasă, weekend superb!
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International, siamo in compagnia di Cioffi, il cantante che abbiamo già avuto ospite per la canzone Farfalle nello stomaco con Noemi. Ciao Andrea.
4: Salve a tutti, è un piacere risentirvi, è un piacere tornare.
3: Ciao, un piacere sempre intervistarti perché fai dei pezzi uno più bello dell'altro. Fai dei pezzi veramente belli, e anche quello che parliamo oggi, che parleremo oggi, è un pezzo veramente molto bello, orecchiabile e di facile ascolto, no?
4: Ti ringrazio, sono contento nel senso dal punto di vista artistico per quello che stiamo scrivendo con tutto il team, per la piega che sta prendendo il percorso, un brano che mi diverte, mi inorgoglisce tutto il viaggio da un anno a questa parte soprattutto, e sono contento insomma di parlarne e di fare ciò che amo.
3: Allora, abbiamo il titolo è Carmela, è un brano che parla di tradimenti, no? Però in modo scherzoso, in modo molto ironico. E volevo innanzitutto nominare gli autori, perché c'è una sfilza di autori. Quindi abbiamo Teco Della Cioffi insieme a Daniele Chiarolanza, Marco Rettani, Enrico Crocco, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende e Fabrizio Caglioti.
4: Sì, siamo una squadra di calcio, poche parole, ma perché vabbè, un 9 sono 3, sono un trio di produttori, quindi già uno diventano 3 perché producono, compongono e scrivono in 3. In più Caglioti e Crocco sono altri due ragazzi che hanno lavorato al beat in passato, quindi sono 5 persone che hanno lavorato alla base, invece il testo è tutto mio, di Daniele e di Marco.
3: Sì.
4: Quindi diciamo che è un brano particolare perché sono la prima volta che sono salito su un kit già esistente, non ho partecipato alla parte compositiva se non nella linea melodica e nelle parti vocali, quindi è questo il motivo per il quale ci sono tanti autori, ma in realtà siamo stati tre a scriverlo a livello testuale come parodieri.
3: Diciamo innanzitutto che è uscito da poco, il 3 luglio, una canzone molto estiva che sicuramente sentiremo a gogo durante l'estate, perché diventerà un tormentone, ne sono sicuro, che sicuramente già lo è, perché appunto essendo uscito da pochi giorni avrai sicuramente questo bellissimo riscontro, e c'è anche un bellissimo videoclip che dopo ne parleremo.
4: Speriamo, io sono veramente contento di come la percepita la gente, come stanno divertendo del fatto che stiano magari anche un po' esorcizzando e scherzando su problemi di tradimenti, di corna in passato che hanno avuto recentemente, come il potere della musica e rendere quanto più naturale possibile un argomento anche delicato e cercare di parlare della vita quotidiana delle persone. Poi se qualcuno si sta rispecchiando nelle mie parole, seppur l'argomento possa essere scomodo, mi inorgoglisce, mi fa divertire sinceramente.
3: Nella canzone appunto si racchiude una frase, no? che è molto tanto semplice quanto liberatoria: ma chi se ne frega.
4: Ma sì, ma ci sono altre cose importanti nella vita, ci sono cose più importanti. Se una storia è destinata a finire, il suo tradimento è successo. L'importante è poi chiarirsi e stare un minimo con la coscienza a posto, però nessuno un santo. Credo che tutti siamo traditori e peccatori, almeno la maggior parte. Quantomeno scherziamoci tu, così rendiamo il tema un po' più leggero.
3: Ma sì. Allora io direi andiamo a sentire Carmela, quindi a voi ascoltatori, Carmela di Cioffi, a dopo.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Cioffi. Cioffi, abbiamo sentito questa bellissima canzone, una canzone molto orecchiabile, molto bella, spensierata, anche se in realtà dietro c'è un testo importante, perché si parla di tradimenti, di provocazione, no? Quindi tra sincerità, ironia e provocazione. C'è anche un videoclip che abbiamo visto, perché almeno poi noi lo pubblicheremo anche sotto il post dell'intervista, dove possono andarla a rivedere chi ancora non l'ha visto. Un videoclip girato in una bocciofila, no? Tra una parte nella bocciofila, l'altra come se fosse una assemblea condominiale, dove tu...
2: Sì, tra l'altro è a Torino proprio registrato, sono andato in una bocciofila a Torino. Ah. E con questi bambini ormai già grandi, diciamo, degli amici che hanno dai 70 anni in su. Uh-huh. E mi sono veramente divertito, loro sono stati super professionali, è tutto improvvisato, ho cantato per loro. Abbiamo registrato questo videoclip che anche a me diverte tanto, mi piace. Mm-hmm. Ho passato un bellissimo pomeriggio insieme a loro.
1: Quindi, perché la scelta proprio di una bocciofila e il pubblico di una terza età?
2: Non ne ho idea, mi divertiva la cosa. Ho detto, ah, ci arriviamo il video di una bocciofila, siamo andati senza script e ci siamo divertiti. Poi è una cosa naturale che effettivamente da, anche dalle tue parole ti ringrazio se ti sei divertito, se ti ha trasmesso qualcosa da evidentemente siamo riusciti nel nostro intento. Poi credo che più le persone siano in là con gli anni, più esperienze abbiano vissuto, quindi magari anche più coerente con loro, cantare per loro e vedere la reazione. Mm-hmm. A un qualcosa che sicuramente o in prima persona o in terza persona gli avrà toccati nella vita.
1: Ma tutto questo sarà anche perché il nome del titolo appunto della canzone Carmela è un nome comunque che più che altro veniva usato in quell'età, quindi magari per quello che hai scelto di...
2: Ma io ho scelto il nome Carmela anche perché a livello fonetico suonava bene, nel ritornello. Okay. Poi un nome molto... Poi al netto che esistono, non esiste questa cosa, non dirò mai, ma... è un nome secondo me molto... si presta molto a un ritornello, a sì, una canzone un po' nazional popolare. Mm-hmm. Era quello che volevo fare, secondo me è un nome proprio super super super popolare, super del sud come me, quindi sono contento anche della scelta del nome del sito.
1: Ok, io innanzitutto volevo ringraziarti di essere stato appunto di nuovo ospite da Parla con Cosimo, anche se so che sei appena sceso dall'aereo, sei in macchina, quindi ti abbiamo rapito un attimo.
2: Mi ha fatto piacere, amico mio, grazie mille, è sempre un piacere sentirti.
1: E quindi niente, noi ricordiamo di seguirti anche sui canali social come Cioffi e di seguire la tua musica su tutte le piattaforme digitali.
2: Grazie mille, grazie, grazie davvero e ripeto, piacere ogni volta sentirvi e poter condividere l'evoluzione del percorso insieme a voi.
1: Io ti ringrazio, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un prossimo ospite. Innanzitutto, ciao Cioffi.
2: Grazie mille e buon proseguimento a tutti.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International e bentornata Letizia Migliore direttamente da Cuneo. Ciao Letizia.
3: Ciao.
1: Ciao, allora raccontiamo questa volta di un nuovo singolo, il tuo secondo singolo che appunto presenti qui in radio dal titolo Aspetto i 18.
3: Esatto, è una canzone che ho iniziato a scrivere circa un anno fa.
1: Ah, quindi le aspettavi 18 già da un po', visto che li compierai
3: tra 7 mesi. Sì, è una canzone che parla di amore, nostalgia e appunto attesa dei 18 anni, però l'aspetto da un po'.
1: Ok, non correre troppo perché poi una volta che sopra i 18 la vita corre, quindi sì. Goditi bene queste
3: momenti.
1: Ok, allora parliamo appunto del brano Aspetti 18, che cosa racconta precisamente? Tu hai appena detto che parla di un amore, quindi di aspettare, no, questi 18 anni. Sì. per vivere bene questo amore.
3: Esatto, parla dell'attesa dei 18 anni perché, come tutti sanno, è simbolo della libertà, maturità e della possibilità di viaggiare da soli per il mondo, essere autonomi. E infatti questo brano parla di amore, di nostalgia e io in genere scrivo partendo da quello che vivo, ma anche da quello che vedo e percepisco dalle altre persone attorno a me. E Aspetti 18 nasce da appunto un mix di emozioni mie, della mia generazione, unita anche un po' alla fantasia, perché io comunque leggo molto e quindi questo brano parla sia di emozioni che ho vissuto io, che anche unite alla mia fantasia. E io penso che questo brano arrivi alla mia generazione, alle persone della mia età, perché comunque tutti aspettano i 18 anni per, appunto, perché è simbolo della libertà e per essere autonomi, mm-hmm. e di questo parla.
1: Sì, sì. Allora, tu hai detto appunto che il brano è intimo e profondamente personale.
3: Esatto.
1: È un brano che in realtà racconta appunto questo desiderio, no, di coprire i 18 anni e essere libera. Quanto ti senti pronta ad essere libera e di viaggiare, di rappresentare appunto tutta te stessa in questa nuova dimensione?
3: Allora, io mi sento davvero pronta, sono felice che comunque a febbraio poi ne compierò 18, anche per cantare in giro, per cantare nei locali, perché è tutto più semplice. Poi sono un po' insicura, un po' di paura di crescere, perché comunque, come abbiamo detto prima, il tempo vola, però io sono pronta e penso che bisogna cogliere ogni attimo della vita e io voglio vivere tutto con serenità e essere felice.
1: Ok, io direi allora di andare a sentire, ok?
3: Ok.
1: Aspetti 18, Letizia Migliore, buon ascolto.

0: Osimo Alfano.
1: Siamo tornati con Letizia Migliore. Allora, Letizia, abbiamo sentito il brano ed è veramente bello, e racconta appunto quello che tu prima hai descritto. Ci eravamo sentiti per l'altro singolo, infatti tu prima hai detto: io racconto di solito le emozioni che vivo, ma anche quelle che vedo. Nel brano precedente, infatti, Vite senza vita, era una canzone dove le emozioni parlava di storie, di persone che tu hai voluto raccontare, no? Di queste ragazze che hanno avuto subito femminicidio, e quindi erano emozioni forti dove tu hai voluto rappresentare volta per volta appunto che tipo di persona potevano diventare se non venivano appunto uccise.
2: Esatto, e infatti tipo quando una canzone esce non appartiene più solo a me, ma diventa appunto di chi l'ascolta e di chi si rispecchia nelle mie parole, e voglio appunto che ognuno ci lega la propria storia, per esempio riferendomi a Specie 18, mentre Vite senza vita tratta di un tema più complesso, appunto il femminicidio. Volevo arrivare alle persone tramite le mie parole, anche perché è un argomento complesso, e ho trovato molti riscontri positivi, perché molte persone mi hanno scritto, io anche su TikTok i miei video sono andati bene riguardo alla mia canzone. Sono orgogliosa che il mio messaggio e ciò che volevo trasmettere è arrivato.
1: E sono perfettamente d'accordo, perché infatti quando sentiamo un tuo brano veramente fai arrivare l'emozione dritte al cuore di chi l'ascolta.
2: Grazie.
1: Letizia, io veramente ti ringrazio di averci presentato Aspetti 18, quindi tutti insieme aspetteremo i tuoi 18, che saranno, se ho capito bene, verso febbraio 2027.
2: Esatto.
1: Ok, quindi siamo in attesa, e nel frattempo che siamo in attesa ci ascolteremo in loop Aspetti 18.
2: Grazie mille.
1: Ti ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, e Letizia, alla prossima allora.
2: Alla prossima.
1: Va bene. Ciao, grazie.

0: Sono le 15:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 17 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica: ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura l'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: Che intenzioni hai adesso?
10: Vedere il mondo.
11: Guardare oltre i muri, cose pericolose da raggiungere.
10: Sì.
12: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
13: Questo è Merund Road.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: moglie, reduce da questo tour negli stadi che gli ha fatto registrare il tutto esaurito, soprattutto nelle principali arene italiane, oltre alle fatidiche date allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Jorlik concluderà questa sua parte estiva attraverso il Summer Festival Tour il prossimo 23 agosto, ma nel frattempo ha già fissato le prossime date per il 2027. In particolar modo sarà un evento speciale ed esclusivo intitolato Napoli e casa tua. Quindi, invece di un tour nazionale, ha scelto di esibirsi esclusivamente allo stadio sempre Diego Armando Maradona di Napoli. 6 sono le date: il 9, il 10, l'11, il 13, il 14, il 15 giugno, quindi 2027, ancora una volta per accogliere tutti coloro che da sempre seguono questo artista. Intanto vi do il benvenuto nell'appuntamento di Merondo Road. Sono Maria Teresa Mirelli e questo è il nostro pomeriggio qui su Torino International.
1: Torino International.

0: Puntiamo alla luna.
1: Anima dei notturni, lei Malika Ayane, che ricomincerà il suo tour teatrale tra novembre e dicembre, partendo da Fermo il 1° novembre e poi toccando le principali città italiane. Tappe anche a Torino al Teatro Colosseo il 12 novembre. Ma che cosa si celebra in questo 17 luglio, questo venerdì? Non ve l'avevo ancora detto, al di là insomma di alcuni che magari hanno una sorta di superstizione, no? Di angoscia perché la data corrisponde al venerdì. Beh, oggi direi che è la giornata particolarmente simpatica, perché è la giornata mondiale delle emoji, le faccine gialle che hanno monopolizzato da sempre le nostre conversazioni sui social, da non confondere con le emoticon, che invece sono le faccine fatte con i segni di punteggiature. Chiaramente le emoji sono quelle che esprimono emozioni, no? E sono poi arrivate a raffigurare anche animali, oggetti, cibi, luoghi, bandieri e così via. Diciamo che tutto nasce dal Giappone, quando la prima è stata creata tra il 1998 e il 99, e da questa si è tratto un po' l'ispirazione per realizzarlo anche nel mondo dei manga. E, tra l'altro, lo stesso termine emoji nasce dalla fusione delle parole giapponesi che significa immagine e lettera carattere. Devo dire che da quell'epoca ad oggi ce ne sono di nuove e di particolari. Tra l'altro, nel 2027, nella primavera del prossimo anno, ci saranno nuove faccine a tema, quindi nuove icone che permetteranno insomma di debuttare e di conseguenza di essere utilizzate per le nostre conversazioni. Quindi una giornata mondiale che merita comunque di essere celebrata, magari anche adesso attraverso un vostro messaggio. Torino. Yeah.

0: davvero incredibili i Pinguini Tattici Nucleari qui con Sorry, Scusa lo Stiento, brano che ci sta accompagnando in questa estate e che nuovamente ha raggiunto in questa settimana la numero uno della classifica. Bentrovati come sempre nell'appuntamento di Merondu Road. A proposito dei Pinguini Tattici Nucleari, hanno già fissato le date per il 2027, sì, perché non è ancora terminato, ma già tantissimi artisti hanno deciso quali saranno i concerti per il prossimo anno e quindi il desiderio di acquistare i biglietti per fare in modo di esserci. Ecco, nel caso dei Pinguini inizieranno il 4 giugno da Bibione, dallo stadio comunale, per poi proseguire nelle principali città italiane. Fortunatamente ci sono anche due date a Torino presso l'Allianz Stadium, che ormai ci sta abituando ad accogliere i concerti nella stagione estiva, il prossimo 12 e 13 giugno 2027.
1: Torino International.

diciamo la verità, continua ad ossessionarci, ossessione di Samurai J, 15:38, ancora una volta in questo venerdì 17 luglio nell'appuntamento di Merund Road. Rimaniamo a Torino, per il momento non facciamo nessun viaggio virtuale perché abbiamo avuto la conferma proprio ieri che le ATP Finals si giocheranno di nuovo a Torino. Questo quindi avverrà nel 2027, sapete che si pensava che fossero in qualche modo destinate a Milano, che da tempo chiaramente corteggiava questo evento, visto che ne ha già pochi, ecco, ne voleva uno in più, però fortunatamente il passaggio di consegne al momento è rimandato, quindi almeno fino al 2027 il torneo continuerà a Torino, che vi ricordo ha già ospitato 5 edizioni e che piace davvero non solo agli stessi torinesi, ma anche a tutti coloro che vengono in visita alla città e agli stessi sportivi con i loro staff. Tra l'altro, a proposito delle ATP Finals, c'è anche un rinnovamento di quelli che sono gli spazi dell'Inalpi Arena, dove ancora una volta si terrà la manifestazione, e anche del Fan Village. Infatti, entrambi saranno chiaramente il cuore pulsante dell'evento, ma tra le novità più attese c'è sicuramente lo Skywalk, che è firmato da Pininfarina, questa passerella sopraelevata che sarà riservata ai giocatori, per collegare l'Inalpi Arena direttamente con il Fan Village. E questa è già destinata a diventare uno degli elementi più scenografici della grande manifestazione sportiva. Sempre nel Fan Village poi ci sarà un nuovo campo di allenamento con vista. I giocatori si prepareranno alle partite sotto gli occhi degli appassionati di tennis, che sappiamo oramai uno degli sport più seguiti da parte, insomma, del nostro paese e non solo. Anche l'anno scorso, e andranno in scena anche il prossimo anno, ci saranno i famosi music break, le esibizioni degli artisti prima delle partite all'Inalpi Arena, che nel frattempo è stata rinnovata perché, vi dicevo, ha raggiunto addirittura la capienza di 13.500 posti. Questo era uno dei punti cruciali per riottenere le ATP Finals, vista la nuova configurazione delle sedute. E se parliamo di music break, vi posso già annunciare che in questo 2026 ci saranno Baby K, Neck, Noemi, Francesco Renga, gli Zero Assoluto e Levante.

0: sono io, cioè Noemi, che come vi ho detto farà parte sicuramente degli artisti che diciamo saranno ospiti dei prossimi ATP Finals. Parliamo ancora dell'edizione 2026, perché come vi ho detto anche l'edizione 2027 si terrà sempre nella nostra città. E questa volta invece lasciamo il nostro capoluogo per andare in Corea del Sud e trovare un edificio a forma di gigantesco water che è stato riconosciuto come il più grande del mondo. Un edificio che viene soprannominato Mr. Toilet House e si trova su Won, una città a 30 km da Seoul, e secondo il Korea Record Institute è la più grande scultura a forma di water del mondo. Diciamo che tutto è iniziato con questo signore che si chiama Sim Jae-dak, sindaco della città di Suwon dal 1995 al 2002, e secondo la leggenda metropolitana Sim sarebbe nato proprio dentro un gabinetto esterno della casa dei nonni, un episodio che gli ha procurato non pochi scherzi e ha trasformato quella storia in una missione: rendere più puliti e sicuri i servizi igienici in tutto il mondo. Infatti, da sindaco ha guidato una campagna per migliorare i bagni pubblici della sua città e nel 2007 ha fondato la World Toilet Association, questa organizzazione internazionale dedicata a questo tema, e sempre nel 2007 ha fatto demolire la sua vecchia casa per costruirne una nuova a forma di gigantesco water, che è stata progettata da un architetto e che gli ha permesso appunto di raggiungere anche questo record. All'interno, perché la casa nel frattempo è stata poi venduta e trasformata in un museo a partire dal 2010, all'interno appunto di questo museo c'è la storia dell'evoluzione dei bagni, ma proprio dalle antiche latrine coreane fino ai gabinetti moderni. E poi all'esterno c'è anche un parco a tema che mostra tutta una serie di sculture curiose, dai vecchi bagni all'aperto ai pig toilet, cioè sono i gabinetti collegati a un porcile che venivano usati in alcune zone della Corea, persino i bagni dorati. Insomma, tutto questo, nonostante possa far sorridere, in realtà affronta degli argomenti seri come l'igiene e la salute pubblica, perché è un problema che riguarda ancora oggi milioni di persone nel mondo che non hanno davvero un bagno privato. Voglio dire, anche solo un WC privato. L'ingresso è assolutamente gratuito, quindi la prossima volta che qualcuno vi dirà che i bagni non c'entrano nulla con la storia e la scienza, ora potrete rispondere che in Corea del Sud esiste un intero museo, oltre che un record, che dimostra davvero il contrario.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonverto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implant chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bar A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

Libertad, c'è Alvaro Soler a chiudere questa prima parte di Mary on the Road, e poi naturalmente ci ritroveremo nella seconda, come sempre dopo il radiogiornale, sempre qui su Torino International.

svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
0: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Domani il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo caldissimo venerdì 17 luglio. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, l'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Back to Black, lei Amy Winehouse, che tra l'altro in occasione del suo 15° anniversario della morte arriva su Sky Arte in prima visione il 22 luglio alle 21:15 un documentario dal titolo BBC Amy Winehouse, Anima Ribelle, dove tutti i suoi familiari ma anche gli amici più cari che le sono stati accanto davvero per tutta la vita fino all'ultimo rivelano un po' alcune verità, alcune storie, alcune insomma emozioni riguardo proprio Amy Winehouse e soprattutto l'impatto che la sua scomparsa ha avuto su di loro. E tra l'altro sua madre Janice, che non ha mai parlato in modo approfondito prima d'ora, vuole rivendicare l'eredità di sua figlia celebrando Amy come donna complessa, forte, incredibile, raccontando una versione dei fatti che spesso è diversa dalla storia che ci hanno raccontato fino adesso. Quindi sarà un momento per scoprire qualcosa di più di Amy Winehouse attraverso questo documentario. Intanto vi ridò il bentornato, i bentornati a tutti voi, perché insomma questo è l'appuntamento di Mero on the Road e siamo e siete nel pomeriggio di Torino International.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

si chiama Andrea Settembre, anche se si conosce solo con il nome di Settembre. Aveva trionfato nella categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, vincendo con il brano Vertebre, ed è giusto insomma riproporlo qui quando insomma ritorna a Settembre, anche in questo 17 luglio. Perché parlo di Settembre e delle Nuove Proposte? Perché stanno arrivando le prime indiscrezioni del Festival di Sanremo, l'edizione del prossimo anno, no? Dove chiaramente già partita la macchina organizzativa con tutta una serie di novità. Una fra tutte è proprio l'abolizione della categoria Nuove Proposte. Infatti quella che normalmente è la sezione dedicata agli artisti emergenti non farà più parte del prossimo festival. Evidentemente c'è un cambio di rotta rispetto non solo alle ultime due edizioni, ma anche a quella che potrebbe essere la tradizione, anche se una formula simile era già stata in passato effettuata da Claudio Baglioni e Amadeus, che avevano deciso di inserire alcuni giovani direttamente tra i big. Poi, come abbiamo detto, cambieranno le selezioni, dove ci sarà una finestra diciamo in un tempo diverso su Rai 1, con una collocazione che dovrebbe essere più prestigiosa e intercettare un pubblico più ampio. Ci sarà una diminuzione del numero dei big e poi la famosa serata per riconoscere quello che potrebbe davvero rappresentare l'Eurovision e quindi non il classico vincitore del festival. Tante le novità che sicuramente avremo modo di conoscere anche nelle prossime settimane, perché come dico sempre io, e non solo io, è uno slogan che nonostante gli anni continua a rimanere impresso, perché Sanremo è Sanremo.

0: Caro Lorenzo Fragola e The Colors insieme nel pomeriggio di Torino International. Stavo dando un'occhiata ad alcuni gusti del gelato, no? Perché alla fine siamo tutti golosi, anche se qualcuno di noi può essere più abitudinario e sceglie sempre le stesse creme o comunque gli stessi gusti. Ma c'è qualcosa di nuovo, soprattutto che si è manifestato nel corso del Gelato Festival World Masters, una competizione che normalmente viene riservata ai gelatieri più interessanti, anche perché è una competizione assolutamente importante. E questo gelatiere Christian Wu di XL a Bruxelles è riuscito ad aggiudicarsi il primo premio attraverso il suo Bosco dei 100 acri, che ha vinto la finale mondiale, è andata in onda sempre in questo 2026, lo scorso marzo, al termine di una selezione che è durata, pensate, 4 anni. C'erano ben 3.500 partecipanti, 34 professionisti provenienti da 18 paesi, e a valutare le varie proposte è stata una giuria di esperti. Bene, il nome della proposta scelta è un omaggio dichiarato all'universo di Winnie the Pooh, l'orsetto dei romanzi per i bambini, perché il gusto parte da una base di fior di latte infuso con miele selvatico e pino scozzese, quindi c'è anche questo carattere direi balsamico avvolgente, no? E poi viene arricchito il tutto da un crumble di funghi porcini, quindi danno evidentemente quella croccantezza e quella nota umami. Poi a legare il tutto il gelatiere ha aggiunto anche una bella variegatura al limone, pensata proprio per bilanciare la rotondità del latte con la giusta acidità. L'obiettivo chiaramente di questo Mr. Wu era trasformare i profumi di una passeggiata nel bosco in un'esperienza da gustare in coppetta, e evidentemente ci è riuscito, visto che ha convinto i giudici a premiare l'equilibrio e soprattutto a considerarlo come il miglior gelato del mondo, che si può provare appunto a Bruxelles, Exil. Siamo chiaramente vicino a Bruxelles. Provare, qualcuno diceva, per credere. E noi adesso invece crediamo all'infomobilità, come al solito diamo uno sguardo al traffico attraverso la redazione e poi ritorniamo qui nel pomeriggio di Torino International. Vi aspetto.
1: Domicin Sprazace, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu programare, sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

andato in tour l'anno scorso, Justin Timberlake. Per il momento non ci sono nuove date in programma, del resto aveva completato con successo il suo Forget Tomorrow World Tour. Ma noi alle 16.31 rientriamo nell'appuntamento di Mary on the Road e andiamo a scoprire un'opera d'arte davvero particolare, anche perché si sa che l'arte può avere diverse connotazioni e diverse espressioni. In particolar modo andiamo nei Paesi Bassi, in un paese dove è ritornata, perché è stata realizzata insomma in omaggio al suo artista, un'opera d'arte che non vi aspettate. Non è un quadro, non è una statua, ma è un pavimento che è stato realizzato con 40 secchi di burro d'arachidi e che avrebbe potuto insomma essere il protagonista di oltre 15.000 panini. Diciamo che questa opera, tradotta in olandese, significa pavimento di burro di arachidi. A luglio di questo 2026 è stata ricreata in questo museo per un motivo molto speciale, quello appunto di omaggiare il suo autore che è scomparso proprio in questo 2026. Ed è un'opera davvero particolare, lui si chiama Schippers, che faceva arte concettuale e che l'obiettivo era sempre quello di far riflettere su che cosa fosse davvero l'arte, usando anche l'assurdo e il divertimento. E tra l'altro, in un'opera di questo genere, nel 1997, quando era stata rappresentata, alcuni vandali avevano deciso di appoggiare sul pavimento 12 fette di pane e delle bustine costituite dalle codette di cioccolato che gli olandesi normalmente mettono sul pane a colazione. Eppure il suo autore, Schippers, non se la prese, anzi commentò che tutto sommato non stava niente male. Quindi un'opera davvero singolare, che potremmo definire l'opera d'arte più golosa del mondo, visto che è un pavimento di burro di arachidi. Forse non sarà bello, ma avrà un profumo eccezionale.

0: così anche i BTS, come più volte è stato annunciato, faranno parte dei grandi artisti che ci consoleranno in occasione dell'ultima partita dei mondiali, la finalissima, che vedrà protagonisti Spagna e Argentina. E ci saranno tanti artisti già nominati, super nominati, da Justin Bieber a Madonna agli stessi BTS, che avranno modo di partecipare a questo halftime show, chiaramente prodotto, curato direttamente da Chris Martin dei Coldplay. E probabilmente i veri vincitori di tutto questo saranno i fan dei BTS, perché potrebbero scoprire un nuovo brano che dovrebbe essere lanciato proprio in occasione della finalissima. BTS che continuano il loro tour, infatti ritorneranno poi a New York al MetLife Stadium il 1 e il 2 agosto. Certo che è un peccato che non vengano mai in Italia. BTS che dopo il servizio di leva hanno ripreso, insomma, le loro abitudini di esibirsi, soprattutto di fare musica, per la felicità della grande comunità che da sempre, da anni, segue il K-pop.
1: Torino International.

0: sempre chiesta, ma è forse una delle band più âgée, quella dei Rolling Stones qui con In The Stars, ma sicuramente una delle band più famose, più iconiche, più incredibili, visto che 7 giorni fa è uscito il loro nuovo album e che prevede 14 inediti pazzeschi. Dai Rolling Stones passiamo, a proposito di uscite, ad un film che è arrivato anche nelle sale italiane proprio ieri. Stiamo parlando dell'Odissea, ultima direi fatica, diretta da Christopher Nolan, che da sempre è considerato un po' un regista visionario, anche perché ha deciso di far reinterpretare un cast stellare il poema di Omero. Quindi non un'avventura mitologica, ma davvero un viaggio molto intimo, molto psicologico da parte del suo protagonista. In particolar modo al centro della narrazione c'è il ritorno a casa di Ulisse, molto tormentato visto la caduta di Troia. Come dicevo, il cast è incredibile. Intanto il protagonista principale è Matt Damon, perché continua ad esserci questo suo sodalizio con il regista. E poi invece la regina Penelope è interpretata da Anne Hathaway. Il giovane Tom Holland veste i panni del figlio Telemaco. E poi c'è anche Zendaya, che dà vita alla dea Atena, e poi tanti altri, da Robert Pattinson a Charlize Theron, Theron, che fra poco detto così sembra in questo modo. Diciamo che il primo lungometraggio della storia del cinema che è stato girato con le cineprese Max su una pellicola a scorrimento orizzontale. Infatti si sono consumati oltre 600.000 metri di pellicola, quindi sono stati 91 i giorni di riprese, tra i luoghi anche la Sicilia e l'isola di Favignana, perché hanno sfruttato le coste, le grotte, le atmosfere storiche, rendendo davvero difficile per gli addetti ai lavori salire quotidianamente a piedi quei luoghi e riuscire insomma a rendere al meglio questo film, che dovrebbe davvero essere un successo nonostante sia uscito d'estate, e vedremo insomma. Con questo dovrebbe essersi chiuso anche un ciclo per quanto riguarda lo stesso regista. Quindi 16:50 in questo momento, 10 minuti ancora insieme per poi chiudere l'appuntamento di Mary on the Road.
1: Hai nele de vară sungata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: perché Mahmood ha lanciato un double cheese burger, ovviamente in una catena molto famosa, e è diventato testimonial nonché coautore, insomma, di questo panino che è iniziato ad essere disponibile da 2 giorni, dal 15 luglio, e che sarà presente in tutta questa serie di ristoranti, ne sono oltre 310, di questo brand, di cui ovviamente non faccio nome, ma lo scoprirete molto presto se non l'avete già fatto. È arrivato il momento di congedarsi, lasciando ovviamente lo scettro, se parliamo di King, un po' come viene considerato Mahmood a DJ Nick. Vi ricordo che in questo fine settimana sarà ancora una volta ricco di appuntamenti, infatti non mancheranno i concerti, cinema all'aperto, le visite guidate, per esempio l'ultimo weekend dell'Evergreen Fest, poi c'è ancora la possibilità di visitare la sera in orario serale la Basilica di Superga, gli spazi meno conosciuti del Teatro Regio, le varie rassegne di cinema all'aperto, e poi insomma non dimentichiamo anche che c'è un altro spettacolo che è quello relativo alla storia, infatti fino al 31 dicembre l'archivio storico della città ospita una mostra, Il gusto della storia, Torino, il cibo nell'archivio della città, un percorso proprio legato alla trasformazione della vita sociale e dell'alimentazione mediante una serie di documenti, di fotografie e di manifesti. Davvero ce n'è per tutti i gusti, così come adesso chiudiamo il nostro appuntamento di Merion Road con Miles Smith, Nice to Meet You. Io vi aspetto lunedì per un nuovo appuntamento di Merion Road, sempre alle 15 e sempre nel pomeriggio di Torino International. Ciao!
1: Torino International.

0: Nacional.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, l'AFA, il caldo nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: This is Torino International.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85. Torino in

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Crollo del ponte Morandi. Castellucci condannato a 12 anni. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura l'AFA, il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer.
0: Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
13: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
13: I'm my number one station.
1: Torino International.

0: 0355651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni di nord-est e sulla Romagna. Non sono previsti cambiamenti sostanziali su Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata e in nottata migliora con cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Al centro stabile su tutti i settori con cielo sereno poco nuvoloso dalla mattina alla sera, non sono previsti cambiamenti sostanziali nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell'arco dell'intera giornata, poche variazioni tra serata e nottata senza fenomeni previsti. Temperature minime stabili o lieve calo al centro nord, in rialzo al sud, massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Roggero. Trump, sistema elettorale a rischio, brogli. Domani il picco del caldo, 3% di morti in più tra gli anziani. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Sergio Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice il fratello. Andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Pechino non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto il presidente. Il nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza. Lavorerò per mettere al sicuro le midterm, ha sottolineato Trump, annunciando che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Trump ha infine criticato le macchine per il conteggio dei voti, puntando anche il dito su debolezze e vulnerabilità dei database per la registrazione degli elettori. Torniamo in Italia. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Per Castellucci, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà, all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta, inflitta una pena di 5 anni. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. La politica. Ieri la Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento è passato al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, dice il centrodestra. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza colabrodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione, ma Salvini in videoconferenza con le imprese italiane in Russia ha fatto una distinzione per la posizione della Lega sull'Ucraina. Le sanzioni non fermano la guerra, non dobbiamo più rinunciare al gas russo, ha affermato Salvini. In chiusura, là fa il caldo nel secondo giugno, più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare anche in questo luglio. Oggi sono 19, Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia, domani il picco del caldo, poi arriveranno i temporali. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Torino International. Disco X on

0: Sono le 22:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tele International. Siamo in compagnia di Cioffi, il cantante che abbiamo già avuto ospite per la canzone Farfalle nello stomaco con Noemi. Ciao Andrea.
9: Salve a tutti, è un piacere risentirvi, è un piacere tornare.
8: Ciao, un piacere sempre intervistarti perché fai dei pezzi uno più bello dell'altro. Fai dei pezzi veramente belli e anche quello che parliamo oggi, che parleremo oggi, è un pezzo veramente molto bello, orecchiabile e di facile ascolto, no?
9: Ti ringrazio, sono contento nel senso di essere dal punto di vista artistico per quello che stiamo scrivendo con tutto il team, per la piega che sta prendendo il percorso, un brano che mi diverte, mi inorgoglisce tutto il viaggio da un anno a questa parte soprattutto, e sono contento insomma di parlarne e di fare ciò che amo.
8: Allora, abbiamo il titolo è Carmela, è un brano che parla di tradimenti, no? Però in modo scherzoso, in modo molto ironico. E volevo innanzitutto nominare gli autori perché c'è una sfilza di autori. Quindi abbiamo te con Andrea Cioffi, insieme a Daniele Chiarolanza, Marco Rettani, Enrico Crocco, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli, Kende e Fabrizio Caglioti.
9: Sì, siamo una squadra di calcio, poche parole, ma perché avere un 9 sono 3, sono un trio di produttori, quindi già uno diventano 3 perché producono, compongono e scrivono in 3. In più Caglioti e Crocco sono altri due ragazzi che hanno lavorato al beat in passato, quindi sono 5 persone che hanno lavorato alla base, invece il testo è tutto mio, di Daniele e di Marco.
8: Sì.
9: Quindi diciamo che... è un brano particolare perché sono la prima volta che sono salito su un beat già esistente, non ho partecipato alla parte compositiva se non nella linea melodica e nelle parti vocali, quindi è questo il motivo per il quale ci sono tanti autori, ma in realtà sono stati tre a scriverlo a livello testuale come farò ieri.
8: Diciamo innanzitutto che è uscito da poco il 3 luglio, una canzone molto estiva che sicuramente sentiremo a gogo durante l'estate perché diventerà un tormentone, ne sono sicuro, che sicuramente già lo è perché appunto essendo uscito da pochi giorni avrai sicuramente questo bellissimo riscontro e c'è anche un bellissimo videoclip che dopo ne parleremo.
9: Speriamo, io sono veramente contento come la percepita la gente, come stanno divertendo del fatto che stiano magari anche un po' esorcizzando e scherzando su problemi di tradimento, di corna in passato che hanno avuto recentemente, come il potere della musica e rendere quanto più naturale possibile un argomento anche delicato e cercare di parlare della vita quotidiana delle persone. Poi se qualcuno si sta rispecchiando nelle mie parole, seppur l'argomento possa essere scomodo, mi inorgoglisce, mi fa divertire sinceramente.
8: Nella canzone appunto si racchiude una frase, no? che è molto tanto semplice quanto liberatoria, ma chi se ne frega?
9: Ma sì, ma ci sono altre cose importanti nella vita, ci sono cose più importanti, se una storia è destinata a finire il suo tradimento è successo, l'importante è poi chiarirsi e dare un minimo con la coscienza a posto, però nessuno è un santo, credo che tutti siamo traditori e peccatori, almeno la maggior parte, quantomeno
8: scherziamoci
9: tu così rendiamo il tema un po' più
8: leggero. Ma sì. Allora io direi andiamo a sentire Carmela, quindi a voi ascoltatori, Carmela di Cioffi, a dopo.
10: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Cioffi. Cioffi, abbiamo sentito questa bellissima canzone, una canzone molto orecchiabile, molto bella, spensierata, anche se in realtà dietro c'è un testo importante, perché si parla di tradimenti, di provocazione, no? Quindi tra sincerità, ironia e provocazione. C'è anche un videoclip che abbiamo visto, perché almeno poi noi lo pubblicheremo anche sotto il post dell'intervista, dove possono andarla a rivedere chi ancora non l'ha visto. Un videoclip girato in una bocciofila, no? Tra una parte nella bocciofila e l'altra come se fosse una assemblea condominiale, dove tu...
2: Sì, tra l'altro è a Torino proprio, è registrato, sono andato in una bocciofila a Torino. Ah. E con questi bambini ormai già grandi, diciamo, degli amici che hanno dai 70 anni in su. Uh-huh. E mi sono veramente divertito, loro sono stati super professionali, è tutto improvvisato, ho cantato per loro, abbiamo registrato questo videoclip che anche a me diverte tanto, mi piace. Mm-hmm. E ho passato un bellissimo pomeriggio insieme a loro.
1: Quindi, perché la scelta proprio di una bocciofila e il pubblico di una terza età?
2: Non ne ho idea, mi divertiva la cosa. Ho detto, ah, ci arriviamo il video di una bocciofila, siamo andati senza scritte e ci siamo divertiti. Poi è una cosa naturale che effettivamente da, anche dalle tue parole ti ringrazio se ti sei divertito, se ti ha spesso qualcosa da... evidentemente siamo riusciti nel nostro intento. Poi credo che più le persone siano in là con gli anni, più esperienze abbiano vissuto, quindi magari anche più coerente con loro, cantare per loro e vedere la reazione. Mm-hmm. A un qualcosa che sicuramente o in prima persona o in terza persona li avrà toccati nella vita.
1: Ma tutto questo sarà anche perché il nome del titolo appunto della canzone Carmela è un nome comunque che più che altro veniva usato in quell'età, quindi magari per quello che hai scelto di...
2: Ma io ho scelto il nome Carmela anche perché a livello fonetico suonava bene, okay. Poi un nome molto, poi al netto che esistono, che esista questa cosa che non dirò mai, ma è un nome secondo me molto... si presta molto a un ritornello, a sì, una canzone un po' nazional popolare. Mm-hmm. Era quello che volevo fare, secondo me è un nome proprio super super super popolare, super del sud come me, quindi sono contento anche della scelta del nome del sito.
1: Ok, io innanzitutto volevo ringraziarti di essere stato appunto di nuovo ospite da Parla con Cosimo, anche se so che sei appena sceso dall'aereo, sei in macchina, quindi ti abbiamo rapito un attimo.
2: Mi ha fatto piacere, amico mio, grazie mille, è sempre un piacere sentirti.
1: E quindi niente, noi ricordiamo di seguirti anche sui canali social come Cioffi e di seguire la tua musica su tutte le piattaforme digitali.
2: Grazie mille, grazie, grazie davvero e ripeto, piacere ogni volta sentirvi e poter condividere l'evoluzione del percorso insieme a voi.
1: Io ti ringrazio, noi diamo appuntamento alla prossima puntata con un prossimo ospite. Innanzitutto, ciao Cioffi.
2: Grazie mille e buon proseguimento a tutti.
0: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tune International e bentornata Letizia Migliore direttamente da Cuneo. Ciao Letizia.
3: Ciao.
1: Ciao, allora raccontiamo questa volta di un nuovo singolo, il tuo secondo singolo che appunto presenti qui in radio dal titolo Aspetto i 18.
3: Esatto, è una canzone che ho iniziato a scrivere circa un anno fa.
1: Ah, quindi li aspettavi 18 già da un po', visto che li compierai
3: tra 7 mesi più o meno. Però, sì, è una canzone che parla di amore, nostalgia e appunto attesa dei 18 anni, però l'aspetto da un po'.
1: Ok, non correre troppo perché poi una volta che sopra i 18 la vita corre, quindi sì. Goditi bene queste
3: annate.
1: Ok. Allora, parliamo appunto del brano Aspetti 18, che cosa racconta precisamente? Tu hai appena detto che parla di un amore, quindi di aspettare, no? Questi 18 anni per vivere bene questo amore.
3: Esatto, parla dell'attesa di 18 anni perché, come tutti sanno, è simbolo della libertà, maturità e della possibilità di viaggiare da soli per il mondo, essere autonomi. E infatti questo brano parla di amore, di nostalgia e io in genere scrivo partendo da quello che vivo, ma anche da quello che vedo e percepisco dalle altre persone attorno a me. E Aspetti 18 nasce da appunto un mix di emozioni mie, della mia generazione, unite anche un po' alla fantasia, perché io comunque leggo molto e quindi questo brano parla sia di emozioni che ho vissuto io, che anche unite alla mia fantasia. E io penso che questo brano arrivi alla mia generazione, alle persone della mia età, perché comunque tutti aspettano i 18 anni per, appunto, perché è simbolo della libertà e per essere autonomi, sì. e di questo parla.
1: Sì, sì. Allora, tu hai detto appunto che il brano è intimo e profondamente personale.
3: Esatto.
1: È un brano che in realtà racconta appunto questo desiderio di compiere i 18 anni e essere libera. Quanto ti senti pronta ad essere libera e di viaggiare, di rappresentare appunto tutta te stessa in questa nuova dimensione?
3: Allora, io mi sento davvero pronta, sono felice che comunque a febbraio poi ne compierò 18, anche per cantare in giro, per cantare nei locali, perché è tutto più semplice. Poi sono un po' insicura, un po' di paura di crescere, perché comunque, come abbiamo detto prima, il tempo vola, però io sono pronta e penso che bisogna cogliere ogni attimo della vita, e io voglio vivere tutto con serenità e essere felice.
1: Ok, io direi allora di andare a sentire, ok?
3: Ok.
1: Aspetti 18, Letizia Migliore, buon ascolto.

0: Simo Alfano.
1: Siamo tornati con Letizia Migliore. Allora, Letizia, abbiamo sentito il brano ed è veramente bello, è appunto quello che tu prima hai descritto. Ci eravamo sentiti per l'altro singolo, infatti tu prima hai detto: io racconto di solito le emozioni che vivo, ma anche quelle che vedo. Nel brano precedente, infatti, Vite senza vita, era una canzone dove le emozioni parlava di storie, di persone che tu hai voluto raccontare, no? Di queste ragazze che hanno avuto subito femminicidio, e quindi erano emozioni forti dove tu hai voluto rappresentare volta per volta appunto che tipo di persona potevano diventare se non venivano appunto uccise.
2: Esatto, e infatti tipo quando una canzone esce non appartiene più solo a me, ma diventa appunto di chi l'ascolta e di chi si rispecchia nelle mie parole. E voglio appunto che ognuno ci lega la propria storia, per esempio riferendomi a Space 18, mentre Vite senza vita tratta di un tema più complesso, appunto il femminicidio. Volevo arrivare alle persone tramite le mie parole, anche perché è un argomento complesso, e ho trovato molti riscontri positivi, perché molte persone mi hanno scritto, io anche su TikTok i miei video sono andati bene riguardo alla mia canzone. Sono orgogliosa che il mio messaggio e ciò che volevo trasmettere è arrivato.
1: E sono perfettamente d'accordo, perché infatti quando sentiamo un tuo brano veramente fai arrivare l'emozione dritte al cuore di chi l'ascolta.
2: Grazie.
1: Letizia, io veramente ti ringrazio di averci presentato Aspetti 18, quindi tutti insieme aspetteremo i tuoi 18, che saranno, se ho capito bene, verso febbraio 2027.
2: Esatto.
1: Ok, quindi siamo in attesa, e nel frattempo che siamo in attesa ci ascolteremo in loop Aspetti 18.
2: Grazie mille.
1: Ti ringrazio, un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, e Letizia, alla prossima allora.
2: Alla prossima.
1: Va bene. Ciao, grazie.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y yo

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.